nome, così quando la morte verrà a prendermi non mi troverà. Mi chiamo Franco, mi chiamo Beppe o Pino, mi chiamo Sandro, Gino, mi cambio il nome, così quando la morte verrà a prendermi non mi troverà. Mi chiamo Franco, mi chiamo Beppe o Pino, mi chiamo Sandro, Gino, mi cambio il nome, così quando la morte verrà a prendermi non mi troverà. Mi chiamo Franco, mi chiamo Beppe o Pino, mi chiamo Sandro, Gino, mi cambio il nome, così quando la morte verrà a prendermi non mi troverà. Non mi troverà, non mi troverà, non mi troverà!

o ci subu ci jo kayro karwose hore jineede kama ci kora nda violoncelle o mo wi jinde

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.